0: Clásica FM 92.5
1: le da la hora.
2: 14 horas 44 minutos.
3: E cosa ci fai ascoltare?
4: Tanto il Condor.
3: Beh.